proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù.